sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Right.

0: Good time oldies on Radio.Stereo .it, your beautiful, incredible web radio station, right on time for you. Good oldies music on Radio.Stereo .it.
1: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
2: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
3: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Notwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues, per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Land Act e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Bloodless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything. Formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato 2 album, dicevo prima il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, The Kind Deals.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Ig Nun Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In The Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot, qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick & June.

0: Shockwave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Kraft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

All Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili.

Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

0: Got it right here in my hand, don't you know that? What? Yeah, I got it right here in my hand. Oh my god, so big. Come state? Tutto bene qui, una giornata veramente stupenda. Finalmente c'è un po' di sole, finalmente. Veramente c'è un po' di sole, perché guardate, siamo stati per un po' di giorni senza sole, porco cane, porco cane. Radio.it. C'è il pericolo zanzare oggi, ne ho già uccise 3 o 4 di zanzare. Arco cane, che te becco, ti spacco in 2 anni, che ti rompo, ti rompo. Stai attento, zanzare, che sono molto pericoloso oggi. Sono pericolosissimo oggi. Cosa? Ah, Money Music. C'è Money Music oggi con credo che ci sia anche Roberto Valeriani. Non è ancora venuto a fare la doccia come al solito, però credo che ci sia, credo proprio che ci sia. Perché fa la doccia sempre qua? Perché è la doccia migliore in assoluto di tutta Italia, è la doccia migliore in assoluto, per quello che ne approfitta sempre. Allora, 10 in punto, Money Music, eccola là, un'altra che mi hanno beccato in 4-5 però, ho tutti i piedi gonfi, queste zanzare maledette. Zanzare che vi odio, guardiamo se c'è qualche bella notizia sulle prime pagine del giornale. Oh, finalmente! La diretta, caccia italiani abbattono un drone in Lettonia, era ucraino. Era ucraino, non era russo, ma era ucraino, va bene, perfetto. La vitola al giudice Sigfrido, uno che si fa chiamare Sigfrido, vabbè. Forse ha intuito, con lui ho parlato delle inchieste di Report. Ha intuito Ranucci, ha intuito tutto quello che hai fatto tu. Vabbè, va, la vitola. Allora, la vitola, il sondaggio per Ranucci, premier e il mestiere di giornalista, roba da male. Cosa fanno per un po' di popolarità e un po' di... popolarità. Farage vince la rielezione a Clacton, battuto Count Beanface, il popolo ha rimandato l'establishment a quel paese, fuori dai co, puntini puntini. Gli Stati Uniti contro i coloni, terrorismo, l'assedio di Kusra, 5 italiani con i palestinesi. Siamo qui per aiutare le famiglie, hanno detto, naturalmente. Mistero sull'addio di Leavitt, punisce Trump che la lasciò sull'aereo esca di Ankara. Groenlandia stop alle trivelle USA, fermata la società legata a Donald. 3 esecuzioni capitali, pena di morte, dove? Negli USA in un solo giorno, non accadeva dal 2010, tutti e tre. Kabul, 5 anni di talebani, donne cancellate, esecuzioni e povertà. Ma io non capisco i talebani, non li capisco, vabbè. Il racconto della dottoressa, io ginecologa in ospedale tra pazienti terrorizzati, roba da matti. Congelamento degli ovuli, anche Forza Italia apre, serve un'intesa bipartisan. Io ho già aperto, ho già dato ovuli praticamente in tutto il mondo. La senatrice Cattaneo, il ponte sullo stretto è stato bocciato, confermati i nostri dubbi. Adesso mi sto grattando perché mi hanno punto le zanzare, porca Eva, e poi sono veramente cattive queste zanzare qua. Ma come mai? Come mai? Gli abbiamo dato da mangiare troppo bene, gli abbiamo dato il mio sangue e adesso sono diventate cattive. Ho il sangue cattivo, il governo scrive a Merz no al ritorno della ragazza somalo e di 2 irregolari. Schengen, i frantumi, il ritorno dei confini nell'Europa che si blinda. Poi guardiamo un po' l'oro di Darika Derkak, è nata qui però di origine ucraina. Derka ha vinto nel triplo, un salto oltre il dolore, la fiamma era accesa. Mi raccomando, tenete sempre accesa la fiammetta, perché altrimenti la bambina poi chiama l'idraulico. Mi raccomando, deve essere sempre accesa la fiammella. C'è un doppio senso, ma non ve lo spiego perché avete già capito. 18enne ucciso a coltellata a Trani, fermato un ragazzo di 17 anni, non volevo ammazzarlo. È successo. Abbiamo le mani nel fuoco, si teme la vendetta dopo la violenza in piazza, ci sono i primi 20 indagati per le minacce a Leipore dopo la piazza per Fakir. Io sono stato uno dei primi. Leipore, vattene. Leipore è il sindaco di una bellissima città che purtroppo è diventata adesso terzo mondo. Hanno importato quelli del terzo mondo, è diventata terzo mondo. Bologna. Recuperata a San Paolo, 8 incisioni di Matisse valutate 160 milioni. Ne ho una anch'io qua di Matisse, però non so se venderla però. Scambio di embrione Napoli, il DNA svela che la figlia è di altri, bella questa cosa. Dove è successo? Ospedale San Paolo a Napoli, bello questa cosa qua. Bloccati sul Monte Bianco, oh, sentite questa storia, questa è veramente una bellissima storia, finalmente c'è un sindaco con le palle, come si dice. Bloccati sul Monte Bianco 32 alpinisti, state a casa, coglioni! Sindaco nega l'elicottero, rientrino a piedi e pagano il servizio privato. Oh, finalmente un sindaco con i controcoglioni. Mamma mia, Ferragosto con la Coppa Italia, il pallone torna a rotolare ma quasi nessuno lo sa. Bene, con questa news avevo termine, adesso ce l'abbiamo noi.
1: Buon venerdì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 14 agosto. In questa giornata avremo tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie all'anticiclone subtropicale, con caldo intenso. Nel pomeriggio sono attesi isolati rovesci o temporali di calore sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino. Nello specifico, al nord avremo prevalenza di sole al mattino. Nel pomeriggio ci saranno temporali di calore sulle Alpi occidentali, in esaurimento in serata. Le temperature massime resteranno stazionarie e comprese tra i 34 e i 38 gradi. Al centro il tempo sarà soleggiato al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio saranno possibili nubi cumuliformi e brevi rovesci di calore lungo la dorsale appenninica. Le temperature resteranno stabili con punte massime tra i 35 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato ovunque, ma nel corso del pomeriggio avremo isolate acquazzoni pomeridiani nell'entroterra della Sicilia. Le temperature massime risulteranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. I venti d'Italia soffieranno deboli o moderati e i mari saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. È il 226esimo giorno dell'anno, 33esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 139 giorni. Si festeggiano San Massimiliano, Sant'Alfredo e Sant'Arnolfo. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:17 minuti e tramonterà intorno alle 20:11. La luna è crescente. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del pesce spada. In USA oggi si festeggia il National Creamsicle Day, la giornata nazionale della crema pasticcera. Avvenne in questo giorno, il 14 agosto 1893, nasceva la targa automobilistica. Nel pieno della seconda rivoluzione industriale, 1870-1920, e a 7 anni dalla presentazione della prima automobile con motore a scoppio, la storica Patent Motor Wagon di Carl Benz, a Parigi si avvertì la necessità di regolare la crescente circolazione di veicoli a motore. Fu così che il 14 agosto del 1893 l'amministrazione comunale emanò un'ordinanza di polizia con cui si rendeva obbligatorio per tutte le vetture pubbliche l'utilizzo di una targa di riconoscimento. Si trattava di una placca in metallo con numeri bianchi su sfondo nero. 3 anni dopo vennero adottate anche in Germania, mentre nel 1898 l'Olanda fu il primo paese a introdurre una targa nazionale. Provvedimenti simili si erano registrati prima del 1893 nella stessa Francia e nei domini dello Stato Pontificio, ma avevano riguardato mezzi trainati da cavalli, come calessi o carri. In Italia un primo sistema di immatricolazione si ebbe con il Regio Decreto 416 del 28 luglio 1901, che limitava l'obbligo delle targhe alle automobili in servizio pubblico. Il 14 agosto 1943, dopo un secondo bombardamento di Roma, il governo Badoglio dichiarò Roma città aperta e si apprestò a smilitizzare la città al fine di salvaguardare l'inestimabile patrimonio storico e artistico. Pochi giorni dopo, però, l'armistizio chiesto dal governo italiano suscitò la reazione immediata dei tedeschi, che inaugurarono un periodo di violenza e di violenta ritorsione, inducendo alla fuga la famiglia reale. Il 14 agosto del 1967 nel Regno Unito venne approvata una legge che estendeva i poteri del governo all'etere anche fuori delle acque territoriali, mirava a colpire e a far chiudere la radio pirata che trasmettevano dalle navi. Il 14 agosto 2018 alle 11.37 una parte del ponte Morandi, lunga circa 200 metri, crollò sulla città di Genova nella zona di Saperda Arena, dove era in uso un'autostrada A10 per superare il torrente Polcevera. Le immagini di una telecamera di sorveglianza, l'unica funzionante, hanno immortalato quei terribili momenti. Il viadotto sembrava sbriciolarsi, le auto cadevano nel vuoto. 43 le vittime, le operazioni di soccorso sono durate settimane. Un intero quartiere si è sgomberato. I monconi della struttura, che poi sono stati abbattuti per favorire la ricostruzione, incombevano sulle case. Per giorni sulla carreggiata sono rimaste le vetture e i tir abbandonati dagli automobilisti in fuga e un camion di un supermercato fermo a pochi passi dal precipizio, quello che poi è diventato uno dei simboli della tragedia. Nati questo giorno, il 14 agosto 1876, era nata ad Alessandria la scrittrice e poetessa Sibilla Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio, detta Rina. Il 14 agosto 1921 era nato a Barcola, nel Friuli Venezia Giulia, il regista Giorgio Strehler. Il 14 agosto 1926 era nata a Roma la regista Lena Wertmüller. Il 14 agosto 1941 è nato a Los Angeles David Crosby, chitarrista e autore dei Crosby, Stills, Nash & Young e dei Byrds. Il 14 agosto 1971 è nato a Roma l'attore Raoul Bova, scomparsi in questo giorno. Il 14 agosto 1956 moriva a Berlino Est il drammaturgo, poeta, regista teatrale, saggista tedesco, naturalizzato austriaco Bertolt Brecht. Era nato il 10 febbraio 1898 ad Augusta, in Germania. Il 14 agosto 1988 moriva a Modena l'imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico Enzo Ferrari, fondatore della casa automobilistica che porta il suo nome. Era nato il 18 febbraio 1898 a Modena. Il 14 agosto 2021 moriva l'attrice e regista Piera degli Espositi, era nata a Bologna il 12 marzo 1938. Aforisma di oggi: non aspettare di essere felice per sorridere, ma sorridi per essere felice. Questo è un aforisma di Edward Crane. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto!
0: Radio.stereo.it. Eccolo qua il mio amico Gilbert O'Sullivan. Mi ha mandato proprio questa mattina, mi ha mandato questa canzone, la sua nuova canzone, estratta praticamente dal suo nuovo album. Eccola qua. Si intitola Growing Old Disgracefully. Gilbert O'Sullivan. Praticamente vorrebbe dire diventando vecchio in una maniera incredibile. Disgraziatamente, dai. Disgracefully.

Growing Old Disgracefully, anche in modo, vabbè dai, sfacciato, si può dire sfacciato. Invecchiare in modo sfacciato, dai, si può dire.

grande Gabriel Sarland, che praticamente diventando vecchio si è abbassato un po' la tonalità della voce, che prima aveva sempre delle tonalità abbastanza alte, invece ho visto, ho sentito appunto la tonalità che si è abbassata, la voce si abbassa, invece la mia si alza sempre, faccio di quelle, arrivo di quelle note veramente che prima forse non ci arrivavo. Allora, Gilbert Sullivan, l'ultimissima canzone, Growing Old Disgracefully, sfacciatamente, proprio senza grazia, senza niente, sfacciatamente. Grande, grande, bravo Gilbert O'Sullivan. Oh, è uguale, spaccato i denti nei capelli, nella faccia no, beh, si vede che è invecchiato.

Siamo andati a Polignano a Mare, benissimo, bello, e c'era molto caldo, però al sud, così mi dicono, non ci sono le zanzare. Parto subito, sto arrivando, cari amici del sud, sto arrivando, perché quando le zanzare mi vedono e sentono il mio, l'odore del mio sangue, mamma mia, fanno di quei festini incredibili, non so per qual motivo, è il mio sangue, sono troppo dolce, sono dolce, quasi come l'idraulico.

No, sto cantando questa canzone per le zanzare che ci sono qua in giro. Se mi sentono cantare, scappano via subito. Scappano via subito. Attenzione che arriva l'idraulico, non spegnete la fiammellina, perché se per caso scappa anche l'idraulico, poi arriva il meccanico, che è ancora peggio il meccanico, perché lui c'ha la pompa. Au, c'ha la pompa il meccanico, attenzione, c'ha una pompa, ammazza, oh. Quello veramente c'ha una grossa pompa. Allora, cosa stavo dicendo? È il calore, comincia a sentire il caldo veramente. Allora abbiamo adesso Teddy Swims con questa nuova canzone che si intitola Bad Dreams.

0: Ora c'è o non c'è l'intervista? Perché io sto aspettando alle 18, alle 10:28 e qualche secondino. C'è o no?
1: Cantando, c'è. Parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi. Eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, Parlando. Oggi abbiamo con noi il cantautore e polistrumentista Rodolfo Pio Capotosti, ma in arte Randolph Carter. Ciao!
3: Piacere, piacere a tutti.
2: Allora, come ti dicevo a microfoni spenti, mi ha fatto ricordare tantissimo questo nome Randolph Carter, che è un nome immaginario, no? Un personaggio immaginario creato dallo scrittore Howard Phillips Lovecraft, che costituisce il suo alter ego nella Terra dei Sogni. Ed era giusta la mia impressione, era questa a cui ti riferivi come nome d'arte, vero?
3: Sì, esattamente. L'idea era proprio prendere il nome di Randolph Carter, l'alter ego di Lovecraft nel mondo dei sogni, proprio perché mi piace narrare questi mondi fantastici. La prima volta che lessi Lovecraft rimasi affascinato da come veniva costruito il mondo dei sogni, e quindi ho preso lui come nome.
2: Molto bello, anche perché Non volo mai è una vivida fotografia psicologica, una riflessione, diciamo così, poetica sulla difficoltà di mantenere intatto il contatto con la propria parte immaginaria man mano che si cresce. Uno vuole rimanere legato un po' all'adolescenza, ma insomma, poi c'è per forza questo passaggio, vero?
3: È ovvio, diventa difficile certe volte continuare a sognare, no? Un po' come il Piccolo Principe. Per me invece è fondamentale avere ancora dei piccoli sogni, avere ancora un'immaginazione forte, perché ti aiuta ad affrontare la vita e il mondo reale in maniera completamente differente.
2: Bravo.
3: Infatti, magari delle cose diverse, insomma.
2: Infatti tu metti al centro d'attenzione questo protagonista, che è un uomo comune, no? Un muratore di 40 anni, schiacciato dalle responsabilità, dai doveri familiari. È qualcuno, il muratore, che è qualcuno che spende la propria vita a costruire per gli altri, ma alla fine mette da parte i propri desideri. E invece lui vorrebbe far uscire questi desideri, giusto?
3: Sì, esatto. Non solo l'idea di effettivamente creare un personaggio che sia, diciamo, l'antitesi, l'idea perfetta di quello che è un uomo che ha perso la voglia di sognare, no? Non è solo io costruisco per gli altri e non faccio nulla per me, ma è anche il fatto che un muratore mette le mura, e lui si mette delle mura davanti perché un po' la società ha detto così, un po' sognare da bambini, quindi si è un po' arreso, ha detto ok, è meglio il concreto rispetto all'astratto.
2: Però infatti poi dici che lui in mezzo a queste impalcature, costruzioni, alzando gli occhi al cielo, non riesce più a scoprire la magia del cosmo, ma soltanto un sogno antico e sbiadito, come dice, no? Il testo ammuffito, senza colore, che poi si riferisce proprio a questo sogno. Però c'è anche una cosa che mi è piaciuta molto, attraverso la metafora dell'airone, che non spicca il volo, lui racconta, tu racconti un potenziale rimasto fermo, una libertà interiore che non è mai riuscita ad uscire, ecco.
3: Sì, esattamente. L'idea è, quando mi aiutò nel ritornello un mio caro amico, non avevo proprio idea di cosa metterci all'interno, questa è una storia che racconto spesso. L'idea era mettere un animale, mettere qualcosa che facesse capire il fatto che quest'uomo non riusciva più a sognare, non volesse più sognare. Ci è venuto in mente l'airone.
2: Bello poi l'airone.
3: Beh, un po' perché venivamo probabilmente dall'ultimo film di Miyazaki. Eravamo un po' presi da il ragazzo e l'airone. Sì. E quindi andammo a fare proprio una ricerca quasi zoologica per capire cosa facessero gli aironi. E ci è venuto in mente questo fatto dello svernare. Gli aironi svernano, viaggiano, migrano, certo, a seconda delle stagioni. Invece lui è un airone che sverna pure con il sole, resta fermo anche d'estate.
2: Infatti tu dici che anche il sogno, la libertà, il sogno non è un rifiuto della realtà, ma uno strumento interpretativo per comprenderla meglio, la libertà è tutto. Comunque questo brano è bellissimo anche musicalmente, cioè cantautorato, contemporaneo, pop, d'autore, folk e indie, insomma, che ti distinguono tra l'altro. Posso parlare un po' di te? Allora, tu a 19 anni sei un abile chitarrista, bassista, suoni anche piano e sax, giusto, vero?
3: Sì, in questo periodo mi sono molto più concentrato su due strumenti che sono il canto e la chitarra, però suono il basso, in questo momento lo suono...
2: Ma sei ancora al Conservatorio di Musica di Salerno, no?
3: Sì, io
2: sono... Studi chitarra pop e basso pop.
3: Primo anno di Conservatorio a Salerno.
2: Poi hai esperienze con band e spettacoli teatrali. Nel 2025 sei arrivata alla finale del Tour Music Fest con il brano Filatore, no?
3: Esattamente, sì.
2: Poi una volta...
3: il brano che non è ancora uscito e che piano piano in corso d'opera arriveranno tutti quanti, insomma. Sì, stavo dicendo che alla fine sto suonando principalmente in questo momento perché li sto studiando, canto e chitarra, il basso e gli altri strumenti. Li utilizzo un po' più come scrittura compositiva, diciamo, però sì, li so suonare. Di basso sono entrato anche in... ho provato anche l'ammissione al conservatorio, sono entrato, poi però ho scelto il mio strumento che è sempre stato principale, insomma, la chitarra.
2: Beh, bella pure la chitarra. Comunque mi piace anche quello che dici nel brano. Una volta ho incontrato un marinaio... con una barba, con una benda sull'occhio e un uncino sulla mano, che parlava di sirene e delle stelle che cantavano e attiravano come comete a sé, no? E poi dici, anche questo che mi piace, poi ho parlato di un signore di platino e onore che saltava sugli anelli di Saturno e poi su quelli di Giove, ma io quando alzo gli occhi al cielo per vedere sto signore vedo solo un vecchio sogno ammuffito senza colore, giusto?
3: Esattamente. L'idea era...
2: Ma io l'ho pronunciata male perché non è cantata, ma cantata è bellissima, ragazzi, ascoltatela.
3: Grazie, veramente.
2: Non vorrei aver rovinato il brano. No, è molto bello. Comunque, allora, lo ripetiamo. Lui è scritto Randolph con la PH, Randolph Carter, ok? Randolph Carter. E il singolo è Non volo mai, ma invece adesso voi volerete insieme a me perché ce lo ascoltiamo, Non volo mai di Randolph Carter. Ciao, grazie!
3: Grazie, grazie a voi!

0: Bel, bravo, bravo, Randolph Carter, Randolph Carter.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Poi sono già arrivate le 10:40 minuti primi, adesso andiamo in Spagna. No, andiamo in Spagna, andiamo dentro Spagna. No, dentro la Spagna no. Andiamo dentro la musica di Spagna. Cry for you. No, come si chiama? Easily di Spagna, remix by our super DJ Amazon.

è il caldo che si fa sentire, è veramente abbraccia proprio, soprattutto il cervello, abbraccia il cervello, non riesci più a respirare. E allora si dicono delle cavolate immonde. Cry for you, September, 10:46 minuti primi.

Settembre, e settembre sta arrivando. Settembre, oggi quanti ne abbiamo oggi? 14, praticamente 16, 17 giorni e siamo al primo di settembre. Guardate che siamo lì per arrivare a settembre. Mamma mia, quanto mi piace questa canzone qua,

I'm a country boy, as a country boy as can be. Non ho capito niente. Dai, vabbè, dai, è tanto per fare rima, no? Per fare rima. Io sono un ragazzo della campagna, qua sono un campagnolo, sono un burino, ostia, parli seta praticamente, ecco, voleva dire questo. Praticamente il significato intrinseco era solamente quello e basta, nessun'altra cosa, ma perché allarghi le vedute? Beh, le vedute le puoi allargare, non puoi allargare qualcos'altro. 10:55, 56 minuti prima, proprio in questo istante, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, and Don't Give Me Up Tonight at 6 p.m. Please.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti all'ottava puntata del programma estivo Quando C'era Festival Bar, con tutto il meglio della musica dell'estate dal 1964 al 2007. E cominciamo con gli splendidi ricordi in musica, partendo dall'edizione del 1988 e il chitarrista americano Jesse Johnson. Vanta numerose collaborazioni con artisti di fama mondiale come Janet Jackson e molti suoi brani sono apparsi in diverse famose colonne sonore del cinema, come nel caso di Love Struck del 1988.

Gianni Morandi è una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il cantautore bolognese porta al Festival Bar del 1993 il suo più grande successo degli anni 90, Banane e Lamponi, scritta dal cantautore zolese Franz Campi.

Il singolo Think About the Way del rapper britannico Ice MC, con la voce della cantante italiana Alexia, spopola in tutta Europa e fa ballare per tutta l'estate al Festival Bar del 1994.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Grandi protagoniste degli anni 90 sono le ragazze al peperoncino, ovvero le Spice Girls, la band tutta al femminile più amata e famosa di tutti i tempi. Con una vendita di 85 milioni di dischi in tutto il mondo, le Spice Girls sono presenti all'edizione del Festival Bar del 1997 con il brano Who Do You Think You Are?

La cantante dance francese Miranda si presenta all'edizione 1999 del Festival Bar con il singolo di debutto Vamos a la Playa, primo estratto dall'album Fiesta, che diventa un tormentone estivo a livello europeo.

Vincitori assoluti dell'edizione 2000 del Festival Bar sono il gruppo bolognese dei Luna Pop, capitanati dal frontman e autore di tutti i brani della band, Cesare Cremonini. Ci ascoltiamo la loro hit estiva Qualcosa di grande.

L'ultima edizione del Festival Bar, uscita solo a livello discografico, è stata quella del 2008. La cantante britannica Estelle canta uno dei più apprezzati singoli a livello mondiale di quell'anno, con la partecipazione del rapper statunitense Kanye West. Ci ascoltiamo American Boy.

Finisce qui l'ottava puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Celebrate Tonight, Andrea Tufo featuring Katiuscia Ruiz, inclusa nel mio album Chiero il Sol, disponibile tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar, da Katiuscia Ruiz.

una vera e propria tragedia, come la famiglia appunto dei Bee Gees, dei fratelli Gibbs, praticamente sono tutti morti salvo uno. Erano in quattro fratelli. Oh, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies on your web radio station Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

watching you, my private eyes. Derry Hall and John Oates. Ho voglia di rilassarmi un momentino adesso con la voce stupenda dei primi anni 70 di Mr. David Bowie with Life on Mars.

you are the

Right.

Damn. Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che

mi prosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: PSN.
1: Che voci che avevi un po' di anni fa, muoviti, muovi in allegria, mi ricordi quel jingle lì? L'avevo fatto per la mia radio in FM, adesso l'ho usato anche per la nostra radio in in internet solamente, web radio station. C'è eco? C'è un po' di eco, adesso basso l'eco. Allora, come va? Tutto bene? Siamo arrivati alle 18, cosa volete di più della vita? Siamo arrivati alle 18, anche oggi siamo arrivati alle 18. Che ore sono? Sono le 18. E allora andiamo avanti, dai. Francesco, come stai lì a Caserta? Valerio, Francesco Valerio di Caserta, lui suona la tromba. O il trombone. Ah no, il trombone, scusa, io sono fissato con la tromba, io trombo, tu trombi e di tromba. Mentre invece è quello, non è, è un trombone quello. Mazza, oh, ma quanto sei trombone tu? Ma quanto sei trombone? Suona il trombone. Vabbè, dai. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. È il trombone quello. Va bene, allora, tanti auguri, buon compleanno a te. Guarda, lui non suona il trombone, ma suona il mix. Il nostro MSM che ci sta ascoltando da Sofia. Here we go. Straight up, Baron and S and MSM, straight up. Mashup.

anni 70 con Seven Emails, remixed by MSN. Che bel sound, che bel suono, favoloso veramente. Che ricordi gli anni 70 con il bump, questo si ballava con il bump, con il culo praticamente, il culo verso il culo, contro il culo. I fianchi, dai, smettila di usare quelle parolacce lì. I fianchi verso i fianchi dell'altra. Uno e l'altro lì, si fianchi che ci annodavano l'uno sull'altro. Che bello, il bump degli anni 70, favoloso. Io lo ballavo da Dio. Io ero veramente un Dio a ballare il bump.

Non ho mai conosciuto un amore così, mai e poi mai. Paul Martini, just give me a little Martini dry, please. La regalo di sacco, piove di sacco, piove o sacco? Piove un sacco? No, piove di sacco è una località, non so dove sia, ma piove di sacco esiste. Ed Sheeran con questa canzone che si intitola Shape of You.

Corriamo alle 18.30 c'è l'intervento di Roberto Leriani con un Stefano Ghisleri, un writer, uno scrittore che si chiama appunto così, che ha fatto un libro ultimamente, Stefano Ghisleri. Però potresti mandarmi un libro ogni tanto, così magari leggo un po', perché ultimamente non leggo più, no, ho finito i libri. E mandami qualche libro, dai. Dopo piove di sacco di pioggia per il mese prossimo, un sacco di pioggia. Allora abbiamo Amy Rosati di Roma, tanti auguri di buon compleanno con W, Run to Me.

a correre verso di me, mi raccomando, però no, stai attenta, lì c'è qualcosa, un sasso lì, you gotta run to me. Vabbè, dai, andiamo con Sharon Corleone di Sao Paulo do Brasile, Chris Mai di Salò. Tanti auguri, buon compleanno a te con questa canzone, a voi anzi. Scatman John, Scatman, I'm the Scatman. Remix by our super DJ Amazon. La settimana prossima ci sarà un altro disc jockey, ho fatto il jingle per questo disc jockey proprio oggi. Si chiamerà Ivo, mi sembra. Ivo. Non so se è Ivo. No, ma non si pronuncia Ivo, mi raccomando. Loro sono bulgari. Ivo.

0: Libri ed altro. Appuntamento con gli scrittori. Ideato e condotto da Roberta Valeriani.
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi. Eccomi qui per la mia rubrica Libri ed altro. Oggi abbiamo uno scrittore di Brescia, Stefano Ghisleri. Ciao Stefano.
2: Buongiorno, ciao.
1: Presenti questo romanzo storico, La cantata del caffè, che propone l'eterna lotta fra l'antico e il moderno. È vero che è eterna, ci sta, c'è stata e ci sarà per sempre questa lotta, bravo.
2: Grazie, sì.
1: Senti, allora, questo libro è stato vincitore del premio letterario internazionale Charles Dickens, che è bellissimo, un premio stupendo, bella, bella vittoria hai fatto, mi piace molto. Ed è questo romanzo storico, che è anche di formazione, che è ambientato nella Lubecca dei primi anni del Settecento. La Lubecca è questa località tedesca, giusto? Che ha tanta storia poi.
2: No, della Germania, sì.
1: Sì, che ha tanta storia proprio dietro. E il libro si apre con Dietrich Doxteuda, compositore e pianista, che manifesta all'amico produttore di birra, Schlendrian, il timore di non aver trovato ancora un marito per la figlia Margherita. È giusto?
2: Esatto, sì.
1: E cosa succede? Oltre a questa preoccupazione c'è la preoccupazione del caffè. Infatti questo libro, come ho detto, lo ripeto, si intitola La cantata del caffè. Perché il caffè è preoccupante, crea questa preoccupazione? Perché è visto come una minaccia alla vecchia guardia e un qualcosa che scombussola gli affari. È così? Me ne parli un po' tu?
2: È una novità che arriva nella Lubecca dell'epoca, che era, diciamo, dominata dalla birra come bevanda quotidiana. E appunto questo Schlendrian, che è un mecenate di queste ude, è un produttore di birra nel romanzo, quindi si ritrova a avere un rivale da un momento all'altro, e tra l'altro un rivale che piace moltissimo ai ragazzi.
1: Quindi
2: è un problema non da poco questo. Inoltre la figlia è appassionatissima di questo caffè, quindi aumenta la viene anche la famiglia.
1: E poi c'è l'altra figlia, Lisetta, che è allieva di cavicembalo di Margherita, ed è sempre Lisetta è anche alla moda ed è la prima frequentatrice del caffè di Joseph nella città, anche lei, quindi gli si mette un po' tutti contro vedo.
2: E è proprio il personaggio più giovane, questa Lisetta del sì. romanzo, ed è infatti la prima che coglie questa novità e che si innamora di questa bevanda. E tra l'altro, curiosità, all'epoca bevevano fredda, l'usanza di berla calda arriva molto più avanti.
1: Lo bevevano, comunque il caffè è buono anche freddo. E proprio in questo caffè Lisetta trova, si innamora probabilmente di un ragazzo, Carl, che è un giovane cantante che si trova a Lubecca per ascoltare delle famose serate musicali. Però poi a Schlendrian, insomma, quando viene scoperto che la figlia, che Lisetta, aveva questa frequentazione, la viene segregata, è giusto?
2: Esatto, si viene il padre praticamente la chiude in casa, l'unico contatto che ha con l'esterno è la messa della domenica oppure le lezioni che fa con Margherita. Questo personaggio appunto subisce proprio l'influenza del padre in maniera estrema, perché il padre chiaramente sta cercando un erede per il suo impero della birra.
1: Però poi ci sarà l'aiuto di Margherita, che sarà fondamentale in questa storia.
2: Esatto, sì. Margherita è un ponte tra la sua allieva e quello che lei vorrebbe fosse il suo amore per la vita.
1: Però è bello che ha ambientato tutto in un'epoca particolare e anche in un posto particolare. Questo libro contiene tanti argomenti che sono importanti, la musica, le passioni, gli intrighi, il desiderio di emancipazione, che si mescolano per tutto il romanzo con veramente intelligenti rimandi a Bach pure. Come mai Bach? Raccontami. Vabbè, Bach perché...
2: Dunque, Bach è il personaggio a cui parte l'idea del romanzo intero, perché io ho fatto conservatorio ormai una ventina anni fa, e nel corso di storia della musica chiaramente Bach occupava un posto di primo ordine. E nella vita di Bach è molto presente Buxtehude, perché era il suo grandissimo ammiratore, forse anche una sorta di allievo un certo periodo. Mm-hmm. E in questa storia nasce appunto l'aneddoto che Buxtehude cercasse in qualche modo di piazzare questa figlia che all'epoca aveva già 30 anni, quindi molto su quell'età per i canoni da allora. Perché ci sposavamo circa 16, 17, quindi era fuori età, e che proponesse questa figlia, che aveva appunto come dote la cattedra, l'organista praticamente della chiesa principale della città, e che però nessuno poi aveva accettato nell'arco delle varie proposte.
1: E poi Roxeude era pure compositore e pianista, quindi voleva proprio meglio.
2: Sì, tra l'altro Rubecca al tempo era veramente quello che sarebbe stata poi la Vienna 100 anni dopo praticamente, quindi era veramente un fulcro importante in Europa. Ed era Bach che nasce appunto l'idea di riprendere musicalmente la musica di Buxtehude, e da lì nasce l'idea della romanza. Tra l'altro la cantata del caffè è una cantata di Bach.
1: Appunto, lo stavo per dire. E dopo che hai detto questo, dato che hai parlato di conservatorio, volevo parlare di te. Sei nato a Brescia, diplomato al conservatorio in pianoforte, laureato in ingegneria dell'automazione industriale. Hai partecipato a un progetto che mi ha incuriosito, Fundus, che ha come obiettivo la creazione di un nuovo repertorio per clavicorde. Clavicordo.
2: Il clavicordo è uno strumento che è stato quasi dimenticato.
1: Infatti, mi sfugge.
2: È uno strumento da studio del 700, praticamente ha un suono talmente sottile che lo usavano per studiare la sera tardi o di notte i compositori musicisti.
1: E a te ti ha portato, il clavicordo ti ha portato a eseguire le tue composizioni in Svizzera, Svezia, Inghilterra, Norvegia, anche Germania.
2: Esatto, fortunatamente questo progetto si è espanso negli ultimi 10-15 anni. E quindi ho composto delle piccole composizioni, dei foggi d'album si chiamano così, piccoli brani, che però hanno fatto parecchio, perché il clavicordista che le suona gli sono piaciuti molto, quindi li mette sempre nei concerti che fa.
1: Ma infatti poi ho visto, oltre al premio letterario che ho detto prima, anche un altro premio letterario che ha vinto è quello Michelangelo Buonarroti, no? Interregionale.
2: L'ho fatto anni fa con un racconto, però non con questo romanzo. Il romanzo ha vinto il terzo premio al Lorenzo da Ponte.
1: Allora ragazzi, io vorrei dirvi di più del libro La fine di Lisetta, che era stata segregata, ma non ve la dico, perché noi non spoileriamo molto, vero Stefano? Però possiamo dire, dove lo trovano il libro? La cantata del caffè.
2: La cantata del caffè si può comprare tranquillamente su Amazon ed è di Estrema Editore.
1: Capito ragazzi, ve lo ricordo, Stefano Ghisleri. Grazie della conversazione, è stato piacevolissimo parlare con te.
2: Grazie.

Barry White, che praticamente si è svegliato così una mattina con questa voce qua, ha detto: ma che faccio con questa voce? È stata la tua fortuna quella voce lì, don't you know that, Mr. Barry White, che purtroppo anche lui ci ha lasciato come tanta gente. Meno male che Barbara Streisand è ancora qui con noi ed è sempre innamorata, è una donna innamorata di chi, non lo so, di se stesso forse. Woman in Law, Mrs. Barbara Streisand.

give me anything, but you have to give me a lot of heaven, don't you know that? Yeah, too much heaven, too much heaven. Ah, troppo paradiso mi dai ogni volta che mi sfiori, ogni volta che mi baci. Mi dai tanto di quel paradiso, dammela, dammela, dammelo il paradiso, dammela. Dammi anche quell'altra.

0: Ladies and gentlemen, Manilo DJ.
1: Set di giochi e set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo. Dorei T.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo